0: Deus te parla, Deus che legato, Deus che leo. Io sono senza nato, e bibi è qui cercato. Non sono chiaro, ma non te parla, Deus che legato, Deus che leo. I'm straight into nothing. Airbnb, yeah, quick check out.
1: Got my shirt with a top button done up. Don't know tonight, hey, I'm fully on job. Stepped out fresh and then TN straight out.